0: stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permette e la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: sto. Sospetti tirare mi fanno.
1: Mi scoccio i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. La speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son

0: da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E bei non è pentito, e par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato a bene. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh.

0: cieco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi...
0: Parla, parla, Diana, e con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.

0: Fate pasiglio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Esci, e alcun non esci!
3: Sì, mi lasci qui solo!
2: Per brava dama, il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi troverò!
3: Non vi ce l'ho!
0: Vati! E cerca che parla!

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella... canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi... permettava. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Condenato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti?
2: Oh, bella!
1: Uccelli!
3: Cosa sento? Posto andate e scacciate.

0: camerino. Dove va? Padre camerino. Poverino. Poverino. Poverino. Ma da me sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso.

0: Pancho. Ah, cosa vencio?
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio ancora! Onestissima signora!
1: Ma cademmo di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Quasi fantoccelle, non c'è alcuna.

0: fantasia. In traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
3: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi.

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: Signor, meditate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani, signor.
0: Parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
3: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno.

Narcisetta, doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno, di giorno, gira.

per montagne e per valloni. Con la neve ai solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quella chioma, non piovrai quel cappello.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale?
0: Possibile, però...
1: Naturalissima! E se Susanna vuol, possibilissima!
0: Finiscila una volta!
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando, o di cozio si sveglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'este.
0: C'è il che sento ad un uom si geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sentata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: Dante, che sollecita gente!
1: Levi orror da basilio!
0: Alla fretta, obliato è il sigillo!
1: Il sigillo di che?
0: Della

E da legarle il braccio, un altro nastro, prendi insieme col mio vestito.

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna, che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprirem senza chiavi e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare. Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non ne sto.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentitela!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio!

0: osate.
1: Oh, sentite!
0: Via parlate!
1: Oh, sentite!
0: Via parlate! Parlate! Parlate!
1: Giuro al cielo che ogni sospetto, ogni sospetto, e lo stato in che trovate, sciolto il collo, nudo il petto.
0: Sciolto il collo!

0: Barbaro.
1: Di Figaro il foglio e la volpe basilica.
0: Coperti di foglio.

pancia ai suonatori, le trombe sentite, i piccoli udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei

0: tacete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No, non conosco.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza

0: col cuore. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uomo signor mio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i carofani,
1: in giardino,
0: sì.
1: Cosa sento?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Su tutto lo via.
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi. Dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signora, guarda il vino, segui pure.
3: E volte dai testi,
0: no, non dì.
4: No,
0: figano solo,
5: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo
4: è
5: stupore,
1: a credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto non costa così.
5: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
4: Esiste qualcosa?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che rubini!
5: Esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, e non vide saltare di là.
5: Che pazienza,
4: oh,
5: finiamo questo ballo.
4: Cosa c'è, lo vederò?
5: Dunque tu, e salta in giù, ma perché?
1: Che timor,
5: là rinchiuso, aspettando quel caro visetto, tipo e campo un sussurro forduso. Ora il grido a l'ho scritto biglietto. Salta in giù.

Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca.

per testimonio che prova sulla trombonia con le spezie di danaro.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chi?

un uom che salta dal balcone in giardino, un'altra presso che dice esser quel desso.

non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: Prendete.
1: Orvel riporto.
0: E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Chio vi prometteste.

0: Perché fosti meco stamattina si austera?
1: Colpaggio che vi c'era?
0: Era Basilio che permetti farlo.
1: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
0: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh, signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce, senza avvocato ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual lato?

pagasse, il pagasse, la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio, e a un incognito Figaro ricusa.

0: sa.
1: Che superba sentenza!
2: Vince superba!
1: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai!
3: O pagarla o sposarla! Nei capestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
1: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
1: Come?
4: Rosa!
1: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
0: questo
2: al mio braccio impresso geoglifico.
4: Una scatola impressa in braccio destro.
2: E a voi chi il disse?
4: Oddio! E adesso?
1: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
4: Raffaello!
1: Dei ladri, ti rapir!
2: Presso un castello.

0: che a te lo dirás, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te si lo dirà.
1: Al fiero tormento di questo momento,
0: al fiero tormento,
1: tormento.

0: frutto dell'antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
0: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amor questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna,
0: e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Arrivi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Dispetto e rabbia, che meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e si anni un loco. Scrivi, ch'io scrivo.

0: Stamane?
1: Stamane? Per lo dirlo stesso, o volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso?
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza!
1: E che pensa?

0: E che? Vorresti ballar col finestro? Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povero nel terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo, il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo. Ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

danza e donne ficcano aghi in ogni loco. Ah, capisco il gioco, il biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto col

0: E così te ne rende il vestito, se sai di far tutto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai mi in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come...

0: quella spilla, o madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo più tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Maglietta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mali.

0: scivola! Che brutto ceffo, sembri un cospirator. Che diamin sono questi infausti apparati?
1: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta e del feudal signor.
0: Oh, buono, buono, capisco come lire. Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, il creduto l'avria, ma che il fidarsi attonna.

streghe che incantano per farci guidar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentre l'amore non si.

resto non dico, civetti che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche la fanni che fingono bene.

0: pazzo con la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!

0: la forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Peggio, peggio, lo sento, c'è.

0: basta di me mio.
1: Già che così vi piace, e con figli signor.
0: E compiacente fe.

questa è la contessa, a quel mondo fede, vedetella voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

Cori a tutti, cori a tutti, cori a tutti, cori a tutti, cori a tutti.